Africa. Iwinyo, jami ducha di ukuonino, nyo iroro choro longi paju tini teri kajiriman. Oba, tijuma.

0: Mi dice very good key point. Però me Chelsea per vero che per vero patient che coach sa meghi.
1: That's
0: philosophy a coach ora.
1: Nu coach da kore mo.
0: Get away.
1: Nene. So con me Chelsea te kidi match again anu permanent manager.

Chi mi dà chi la berri come ringo cara pressure che alzas gindu ya guna rioni dui na Dennis na ma chimi gindu 782 82 22